0: l'opéra sur France Musique.
1: Calmatevi dal mio, di quel ribalde vedremo puniti.

0: La parole
1: la nonne la nonne
2: balance
1: la la la la
2: prima c'è Roma
1: mo bestia
2: e mo di palla
1: se non erro nei molfaggio su del ferro
2: rotti a

grilli già fritti, extra tedra pallo. Ma tali litigi finiscano qua, ma tali...

0: liete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, ed egli non fosse non a mensa.
2: Battervi odir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
2: Cessate di scherzar, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi,

gnocchi feme slo. Spussil sem botticit, a cum povoli. Nascer set a covi, boha sen ne val.